0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Spesso diciamo ti adoro mentre vorremmo dire ti amo. Ti adoro non è una menzogna, è solo paura. È trattenere il fiato per fermare il

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: E non so perché.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io sapevo che eravamo come le nuvole del cielo. Si uniscono. Ed è pressoché impossibile dire dove cominci l'una e finisca l'altra.

0: venerdì 28 di agosto 2026. Bentrovati al quotidiano appuntamento con le stelle di Branco, con tantissimi auguri a voi tutti, in maniera speciale al segno della Vergine, Ariete. Per quanto aiuta questa luna a capire il presente, molto dipende da voi. Soprattutto bisogna ritrovare tutta la capacità pratica per realizzare il lavoro e il guadagno che Mercurio, molto positivo, promette. Amici del Toro, insieme a una truppa vera e propria di stelle positive, vi potete realizzare anche un grande palazzo professionale che sarà riempito nei prossimi giorni, prossime settimane, prossimi mesi. Sapete che dovrete cambiare soci in affari? Gemelli, salvate il soldato Marte che rende viva la vostra vita sociale e anche la vostra vita passionale. Cancro, questa Venere è un po' strana, devo dire, soprattutto per le donne. Cancro, sensazioni che passano subito e che non danneggiano il lavoro che dovete concludere. Potete contare anche su quel pizzico di fortuna che vi porta Giove. Leone coltiva molti sogni segreti, speranze, possiede un animo poetico, ha bisogno di dolcezza. La passione fisica da sola non basta, deve essere accompagnata da qualcosa di tenero, di sublime, che arriverà sicuramente con Venere, che è molto buona, che arriva da Giove, che arriva da questa luna in Pesci. La fase nasce nel settore della metamorfosi, del cambiamento profondo, che può toccare anche il vostro lavoro. Quindi il giorno è molto molto interessante e bello. Vergine, avete Venere, avete Mercurio nel vostro segno, che è il vostro padre, ecco, che vi manda un saluto dai posti di mare e dice che c'è qualcuno che ancora aspetta le vostre notizie. Bilancia, le donne avranno parecchio che fare per spingere un corteggiatore indesiderato. Scordatevi qualche idea di infedeltà, è proprio, non ce la fate sotto lo Saturno contro. Scorpione, avete questo Marte, passione, no? Passione fisica, ma anche un fosforo, una vivacità per il vostro cervello, una scossa improvvisa ci sarà nelle collaborazioni, ma alla fine sarà molto utile al vostro successo finale. Andiamo al Sagittario, riuscirete a non vedere il malcontento nato da una risposta che avete ricevuto, forse nel lavoro o in un altro campo. Però le idee vincenti e originali vincono sempre. Succederà anche a voi. Mercurio è sempre nemico, ma non sarà nemico per sempre, eh? Capricorno, Saturno è una bestia brutta in Ariete. Per voi soprattutto non è facile, perché quello è il pianeta che vi ha dato la vita. È come un padre, no? Che vi osserva, che vi scruta, che vi critica. E noi sappiamo che una critica, che viene un malcontento, una delusione che abbiamo dato al nostro padre, sì, lascia traccia, lascia una ferita. Acquario, e io adesso oggi con voi mi comporto, guarda, benissimo, ok? Perché guardo Venere, e perché Venere non è solo amore in bilancia, per voi. Venere in bilancia sono soldi e fortuna, qualche volta persino fortuna al gioco, ma non è quello che conta. Conta riuscire con le proprie forze e la propria intelligenza. Pesci, la luna è regina, ecco perché non ci si può fidare della luna, perché cambia troppo spesso. Però questa, pesci, vi porta 1. Fortuna, 2. Una grande passione d'amore. Guardate, voi che siete soli, ci sono ancora possibilità, di avere un colpo di fulmine. A proposito di amore uomo-donna, vi voglio riportare un pensiero di Edith Piaf, immortale cantante francese. No, je ne regrette rien. No, non rimpiango nulla, cantava. Eccolo qua. Non puoi sapere, cara, chi è un uomo se non lo provi a letto. Ne sai più di lui in una sola notte a letto che in mesi di conversazioni intellettuali sul materasso. Nessun uomo può mentire.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Kingston Town, UB40 su Dimensione Sonosoft. Prima metà scivolata via, tra poco l'ora di Segreti in Tavola, ma prima le ultime notizie.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. Il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata dalla redazione, da parte mia Fabrizio Gaias. Partiamo da una truffa sul decreto flussi a Mantova tramite aziende agricole fantasma e false attestazioni. Facevano entrare lavoratori provenienti da Marocco, Pakistan, India e Bangladesh dietro pagamenti fino a 15.000 euro, 80 gli stranieri coinvolti, 3 le persone arrestate. In manette è andato anche un 29enne residente a Bernareggio insieme a un 40enne residente a Carnate, entrambi moldavi. L'accusa per loro è di tentato omicidio e sequestro di persona. La vittima, un 62enne originario dell'Ucraina, residente a Carnate. Una giornata di allerta arancione quella di oggi in Lombardia, a partire dalle 6 fino alle 6 di domani mattina. Una violenta grandinata all'alba nel Bresciano, con danni alle auto in città, a Brescia e nell'Interland. Grandine anche a Milano, nell'Alto Milanese e in zona Monza. A Milano per precauzione oggi parchi e piscine sono chiusi. Il calcio, ieri sorteggio di Champions League, oggi tocca l'Europa League. Alle 13 le avversarie di Milan e Juventus. Milan che sarà impegnato questa sera contro il Venezia a San Siro per la seconda giornata di Serie A. In Nepal il nuovo bilancio della polizia, sono 2.381 i dispersi, 644 sono stranieri. Ci risentiamo tra un'ora.
0: Una buona mattinata da Francesco Cavuato e da Dimensione Suono Soft. Se in questi giorni torni al lavoro con l'entusiasmo di uno convocato dall'Agenzia delle Entrate, sappi che sei in buona compagnia. Irritabilità, umore basso, poca voglia di ricominciare è la famosa sindrome da rientro. E secondo gli psicologi una delle cose che aiuta davvero è difendere un pezzo della giornata per noi. Quindi andare a catturare e acchiappare un pezzo di giornata per hobby, passioni, sport, soprattutto attività che ci facciano stare insieme agli altri. Milano a settembre riparte anche da qui: nuoto, padel, yoga, pilates, camminata sportiva al Parco Sempione, poi fotografia, canto, criminologia, uncinetto creativo e perfino corsi sulla birra. E c'è anche antacalcio per uomini e donne over 40 che vogliono tornare ad allenarsi sul campo con un allenatore. Insomma, settembre può diventare il mese in cui riprendiamo il lavoro e magari anche qualcosa che avevamo lasciato indietro. E allora via, via, via, via, senza drammi, ricominciamo e riprendiamo lì da dove abbiamo lasciato, magari con qualche buon proposito da riprendere. Prendere in mano per nella nostra vita da settembre, che poi si sa è proprio il mese dei buoni propositi che vengono abbandonati dopo 4 giorni. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire, canzone che apre questa nuova sequenza. Si riparte con prima Daniela Cavallini e un dolcissimo aforisma d'amore.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Non ci si innamora mai di chi è perfetto per noi, ma di chi, in un determinato momento della vita, ci dà le emozioni di cui avevamo bisogno.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: tutti i colori della mia vita con Zucchero su Dimensione Suono Soft. Tra poco i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini. Stai lì.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla

0: tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summerville!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autorigoldi! A Milano dal 1906.

0: Brianza.com. Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
1: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
0: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
1: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
2: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
4: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid, tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45, anticipo 8.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
9: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
10: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
14: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
15: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
14: Dimensione Suono Soft.

0: Loredana Bertè, Il mare d'inverno, canzone che ci accompagna all'appuntamento quotidiano con Francesca Romana Barberini. Di cosa ci parlerà oggi la nostra ambasciatrice dal mondo del food? Scopriamolo insieme.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Avete già deciso come salutare il mese di agosto? L'ultima domenica di agosto a Nettuno lo si fa con un calice in mano, con il profumo del mare ovviamente, anche con una bellissima passeggiata tra i vicoli del borgo medievale, perché domenica 30 agosto torna il Nettuno Wine Festival, che è una manifestazione che non è solo dedicata al vino, ma proprio il racconto

0: l'identità di Nettuno attraverso i suoi sapori, la sua ospitalità e anche un po' una naturale vocazione alla convivialità. Oggi è con noi il vicepresidente dell'associazione Pro Loco Forte San Gallo, che appunto ha ideato l'evento, che è stato anche premiato dall'ente Pro Loco Italiane con il titolo di Saga d'Eccellenza. Insomma, ho detto quasi tutto, vero Alessandro Bernardi? Ben trovato.
1: Ciao Francesca, buongiorno a tutti. Ciao, sì, ormai la sai tutta, come si dice di solito.
0: Beh, poi non edizione, insomma, tanti anni che Nettuno Wine Festival ci fa festeggiare la chiusura del mese di agosto. Raccontaci, quali sono le novità di quest'anno?
1: Allora, quest'anno abbiamo 14 punti degustazione. Su ogni punto degustazione c'è una cantina che ci farà assaggiare dei vini. Sono tutte aziende del Lazio, quindi promuoviamo tutto il territorio del Lazio. Quest'anno a Nettuno abbiamo 4 cantine, che ne è nata una da pochissimo, quasi una start-up, e ci fanno assaggiare sì, delle cose meravigliose, e soprattutto quest'anno abbiamo spinto tanto sui vini a Pietrefranco, che poi ne parleremo, circa 8.000 anni di storia del vino italiano, insomma. Avremo 24 ristoranti che ci faranno assaggiare dei piatti in abbinamento ai vini, quindi si potrà scegliere fra 24 ristoranti, e è quasi tutto pronto, ormai è dopodomani,
0: sì,
1: ci siamo quasi.
0: Assolutamente. Senti, come si può partecipare? Si viene a Nettuno, si possono acquistare online i biglietti, c'è modo di acquistarli direttamente in loco? Raccontaci.
1: Sì, i biglietti si possono acquistare online sulle nostre pagine, sia social che sito, insomma si può reperire tranquillamente il link, è molto semplice, oppure si viene qui da noi a Nettuno, abbiamo un punto di informazione turistica dedicato dove si può ritirare il kit. Siamo aperti tutto il giorno, anche la sera, quindi non c'è problema, e si viene a ritirare direttamente il kit. Sbrigatevi perché stanno andando a ruba, insomma, poi quando finiscono.
0: Mi posso immaginare, perché è davvero una bellissima serata. Orario di partenza?
1: Allora, piazza Cesare Battisti a Nettuno, partiamo da qui e si inizia alle ore 18 e si chiude alle 23. C'è tanta musica, facciamo spettacolo, insomma una bella giornata di fine estate dove si può, ecco, chiudere in bellezza la stagione estiva.
0: Assolutamente. In bocca al lupo allora per questa nona edizione del Nettuno Wine Festival, Alessandro, e grazie, spero di riuscire a essere dei vostri.
1: Grazie a tutti, un salutone a te Francesca, ciao.
0: L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Sting con Craig David insieme con Rise and Fall, canzone che chiude la prima parte. Le prime tre ore sono volate via, tra poco l'ora della decompressione, più musica, meno chiacchiere, arriviamo relax fino a ora di pranzo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione,
2: proviamo insieme a fare chiarezza
1: dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
4: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
5: Scusa, sto facendo colazione.
6: Fiorentini. Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic, il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare.

0: andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
3: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
4: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. La violenta grandinata che ha colpito il Bresciano con danni alle colture e alle auto e chicche hanno raggiunto diametri fino a 7-8 cm, grandine anche a Monza e nell'Alto Milanese. Una truffa sul decreto flussi a Mantova, tramite aziende agricole, fantasma e false attestazioni facevano entrare lavoratori provenienti dal Marocco, dal Pakistan, da India e Bangladesh, dietro pagamenti fino a 15.000 euro, 80 gli stranieri coinvolti, 3 le persone arrestate. Deliveroo Italia ha formalizzato i suoi impegni con la Procura di Milano, aumentando la tariffa minima da 10 a 14 euro l'ora e garantendo 3,77 euro per ordine, migliorando anche la sicurezza dei rider. L'azienda punta a far revocare il controllo giudiziario. Il calcio, con i sorteggi di Europa League, saranno alle 13 e alle 13 si conosceranno le avversarie di Milan e Juventus. Seconda giornata per la Serie A di calcio, questa sera l'anticipo Milan-Venezia. Donald Trump si è autoproclamato il miglior presidente della storia degli Stati Uniti. Nella classifica pubblicata sui social precede Washington e Lincoln. Ci risentiamo tra circa un'ora.
8: Un buon pomeriggio da Francesco Cavuoto. Venerdì pomeriggio è quasi weekend e allora via, si riparte con un'ora nell'ora della decompressione fatta di musica, piena zeppa di musica, i nostri successi soft uno dietro l'altro senza soluzione di continuità. Si parte con Gino Paoli, Una lunga storia d'amore e prima una grande voce del cinema e un dolce aforisma d'amore.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: E poiché io ti amo, i pini nel vento vogliono cantare il tuo nome con le loro foglie di filo metallico.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Fiorella Mannoia, Noemi, l'amore si odia, Dimensione suono soft, questa è la nostra ora della decompressione, stai lì.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio del benessere.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
4: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigol su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
5: Autorigoldi a Milano dal 1906.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
8: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line, lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
9: G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
12: Ad agosto è tutto chiuso.
13: Non proprio.
12: Il concessionario?
13: Parisi Group è aperto.
12: Davvero?
14: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
12: Quindi siete aperti?
14: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
15: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
16: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
17: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
18: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
17: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
18: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
17: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
18: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
19: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
1: Dimensione suono soft.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

I Can Tell You Why, Eagles, dimensione suono soft. Fino alle 13 con me, poi arriva Fabiana Sera fino alle 5 per farti ascoltare la musica più bella che abbiamo intenzione di farti ascoltare oggi. Sei pronto ad ascoltarla tutta?

0: Un altro classico italiano per concludere un'altra ora di dolce musica su Dimensione. Sono Software a Biagio Antonacci con Quanto Tempo e Ancora.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
5: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist, in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
6: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
7: Ma non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
8: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buonasera da Francesco Di Bruno. Nel pomeriggio una violentissima ondata di maltempo ha interessato le province di Pavia e Cremona, causando ingenti danni all'agricoltura, alle abitazioni e alle infrastrutture stradali, centinaia le auto danneggiate nel cremonese. Promettevano permesso di soggiorno, lavoro e alloggio sfruttando il decreto flussi, ma era una truffa. I carabinieri di Mantova hanno arrestato tre persone che hanno fatto arrivare in Italia 81 immigrati mai regolarizzati in cambio di denaro fino a 15.000 euro. Sette ragazzi tra i 25 e i 35 anni sono stati identificati e denunciati dalla polizia per il presunto coinvolgimento nell'organizzazione della rave party di Ferragosto di Serravalle a Po nel Mantovano. Calcio, sorteggi di Europa League tra gli avversari del Milan, Benfica, Sunderland e Bournemouth, tra quelli della Juventus, Real Sociedad e AZ Alkmaar. In Conference l'Atalanta tra le altre trova l'Ajax. Intanto siamo alla seconda giornata di Serie A che prende il via già stasera con Milan-Venezia e a proposito di Milan pare ufficiale ormai il passaggio di Leao al Galatasaray per 45 milioni bonus compresi. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
0: E dopo le notizie continua il venerdì di Dimensione Sono Soft. Insieme a me sono Roberto e fino alle 21 abbiamo ancora tanta dolce musica da ascoltare insieme. E allora, senza indugio, ecco un nuovo aforisma d'amore. E poi Sixpence, Known the Richer con Kiss Me.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
12: Che cos'altro è l'amore? Se non è una pazzia molto discreta, una amarezza che soffoca e una dolcezza che fa bene.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

aspetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Era James Blunt con 1973 su Dimensione Suonosoft e questa sera in Good Life ci occuperemo di frutta secca, ma nello specifico parleremo della noce di macadamia.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suonosoft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
5: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
6: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
7: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
6: Anticipo zero?
7: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
8: Autorigoldi a Milano dal 1906.
9: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
13: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
14: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
13: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
14: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
13: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
14: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
15: Ad agosto è tutto chiuso.
14: Non proprio.
15: Il concessionario?
14: Parisi Group è aperto.
15: Davvero?
16: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
15: Quindi siete aperti?
16: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
12: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Con Dimensione Suonosoft, il tempo in città.
17: Tenendo fine settimana l'insegna della prevalente stabilità al nord-ovest con cielo sereno poco nuvoloso tra Piemonte e Lombardia. Sabato sole o qualche nuvola di passaggio, non prevediamo però fenomeni. È una temperatura massima che oscillerà tra i 29 e i 33 gradi. Per quanto riguarda domenica, ancora l'alta pressione determinerà una giornata soleggiata con solo in montagna sulle Alpi settentrionali qualche breve temporale di calore. In pianura sempre sole caldo con massime tra 30 e 34 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Bellissima canzone, If You Leave Me Now, erano Chicago nella sera di Dimensione Sono Soft e ci occupiamo di frutta secca in questo ultimo appuntamento Good Life di oggi e come ti ho anticipato nello specifico parliamo della noce di macadamia proveniente dall'Australia, unisce gusto irresistibile e benefici per la salute. Dal sapore rotondo, burroso e intenso può trasformare ricette comuni in piatti speciali. È una fonte eccellente di grassi buoni, utili a cuore e arterie, è ricca di magnesio, fosforo, calcio, vitamine B ed E. Possiede proprietà antiossidanti ed è ad alto potere energetico, ottima come snack nutriente, soprattutto se tostata da sola, è croccante e sazia a lungo. In cucina, spezzettala in insalate o aggiungila ai muesli. Scegliere la macadamia è una piccola grande ricompensa per il palato e preziosa per il nostro benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Ed eccoli con la loro versione così particolare e comunque splendida del classico dei Queen. Erano The Braids con Bohemian Rhapsody su Dimensione Sonosoft.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport?
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
6: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
7: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
6: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
7: Mami Camerette, qui vi qui cresco.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buonasera da Francesco Di Bruno. Partiamo dal maltempo in Lombardia. C'è stata una tromba d'aria questo pomeriggio a Cremona. Crollati la copertura di una guglia del Duomo e il tetto della torre civica del comune. Centinaia le vetrate in frantumi e le macchine danneggiate. Questa mattina c'erano state invece delle forti grandinate su Parabiago a Cannegrate, ma anche nel Monzese a Limbiate. Promettevano un permesso di soggiorno, lavoro e alloggio sfruttando il decreto flussi, ma era una truffa. I carabinieri di Mantova hanno arrestato 3 persone che hanno fatto arrivare in Italia 81 immigrati mai regolarizzati in cambio di denaro fino a 15.000 euro. 7 ragazzi sono stati identificati e denunciati dalla polizia per il presunto coinvolgimento nell'organizzazione della rave party di Ferragosto di Serravalle a Po nel Mantovano. Calcio, seconda giornata di Serie A, si parte già questa sera con Milan-Venezia e a proposito di Milan appare ufficiale il passaggio di Leao alla Galatasaray per 45 milioni bonus compresi. Ed è tutto le news, torno tra un'ora.
0: Ringrazio la nostra redazione per gli aggiornamenti e a te auguro una buona serata e ovviamente buon ascolto con i dolci successi di Dimensione Sonosoft. Sono Roberto e fino alle 21 abbiamo ancora tanta musica da ascoltare insieme e quindi ecco un nuovo aforisma d'amore. Poi per i classici italiani ritroveremo la voce di Fiorella Mannoia e I dubbi dell'amore.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Sonosoft.
11: La mia notte non porta consiglio. La mia notte pensa a te, come un sogno a occhi aperti.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. I have

0: Era Daido con Life for Rent nella sera di Dimensione. Sono Soft e tra pochissimo, importantissimo per il weekend, l'aggiornamento meteo.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
3: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a €99 al grammo.
5: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
6: Info 338 22 98 700 31 e comprooro.it.
7: Da sabato 29 agosto c'è il fuori tutto da DF Sport Specialist a Cesano Boscone. Sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Da DF Sport Specialist a Cesano Boscone ci sono sconti da urlo. Il fuori tutto è solo da DF Sport Specialist in via Benedetto Croce 9, Cesano Boscone, per pochi giorni.
8: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
11: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.

0: www.rinascita.com.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
3: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Attendo un fine settimana l'insegna della prevalente stabilità al nord-ovest con cielo sereno poco nuvoloso tra Piemonte e Lombardia. Sabato sole o qualche nuvola di passaggio, non prevediamo però fenomeni. È una temperatura massima che oscillerà tra i 29 e i 33 gradi. Per quanto riguarda domenica, ancora l'alta pressione determinerà una giornata soleggiata con solo in montagna sulle Alpi settentrionali qualche breve temporale di calore. In pianura sempre sole caldo con massime tra 30 e 34 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebbi Meteo.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Bellissima, intensa questa interpretazione. Lady Gaga, Million Reasons, nella sera di Dimensione Sonosoft. Per i successi italiani ci sono quei classici che portiamo da sempre nel cuore. Questo è uno dei suoi tantissimi capolavori. Si intitola La vita è adesso. Lui, ovviamente, è Claudio Baglioni.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione.